0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

Astita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

visione il simbolo d'amor. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fa.

Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Ascolta Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Divertimento e musica sul web.
3: C'è qualcosa che non

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no,

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale.

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi

Chi lo vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente

sont les seuils de la sera e la porta si è aperta con i jeans attillati, ma come sei bella, sai che non sei cambiata, forse ancora più dolce, forse ancora più donna, forse ancora di più. Ma che cosa è successo, ma che cosa è accaduto? Niente più, niente meno, mi sono innamorato.

Io ti aspetto, il tempo non conta. Me ne frego di quello che pensa la gente. Prima o poi ci scommetto.

Mezzanotte passata e richiudi la porta, rimango da solo con la tua voce.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Va, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si penda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
1: Tu fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che
2: perdi
0: posso.
2: Il
0: ti amo che posso.
1: Dai, che perdi
2: il
1: treno. Fai sul serio o no?
0: Con tutto l'amore che posso.
1: Dai, che perdi il treno.
0: Con tutto l'amore che posso.
1: Ti amo. Sul serio o no?
0: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo.
0: Ti amo.
1: Dai, che perdi il treno.
0: Con tutto l'amore che posso.
2: Ti amo.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo, a ballare l'alligalli, solo, alli, solo galli.

cammini, lavori, guardi, parti, canti. E poi viene qualcuno e ti lega le mani e i piedi e ti chiude la bocca e ti chiude gli occhi.

0: Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.
1: There is no long countdown. There is no backup. Now or never, here it comes.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

DJ, in the mix.

se avessimo un tempo preciso numerico, facciamo 100 anni, che poi non son tanti. Tornando al discorso degli anni, lo sai che non passano se nel cuore restano.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: alle valline glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle palline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: cavallo sembra un trick trick trick track.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: vent'anni.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Benvenuti a tutti. Va ora in onda Vibrazioni in Musica. Dalla provincia di Lecco sale alla console DJ Shakira. Vibrazioni in Musica, un programma di buona musica. Mettetevi comodi, alla musica ci pensa DJ Shakira e al vibrato solo lui, soltanto lui, DJ Micione. Su Radio Sole Luna, Vibrazioni in Musica, DJ Shakira in diretta e per tutti è già una festa.
1: No. Beh, è un po' difficile sentirmi a quest'ora, però vabbè, oggi ce la faccio. Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna. E in console ci sono io, Shaki, al posto di Micio. Iniziamo come sempre un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da V.

0: vado a salutare Azzurra, Maurizio, Fenis, The Grove, Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Cyberman, i nostri bottini, Pirlotto, Whisky, Melody e Samuel.
1: Forse parla, non lo fa soffrire. Domando.
0: Salutiamo a Paola, poi chi c'è? Ciro il Becchino, DJ Bello e Micione. Un po' di musica presa qua e là. E nel frattempo ci ascoltiamo Vibrazioni in musica.
2: Marie, torna su Rieste, Marie.
0: Ah, grazie a tutti per la buona diretta.

E diamo la buonasera a Angelo Baffo. Ciao Baffalo! Sorpresa! C'è so io stasera. Ti dispiace? Se vuoi un po' di tunze tunze, Angelo, te lo metto.

prossimo brano, dai, non ho mai occasione di fare una dedica ad Angelo. E la prossima è per te, Angelo.

0: Biagio?
1: Ma dove sei?
2: Bene, sono due grandi della musica italiana, Biagio Antonacci e Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Per te, Angelo, buon ascolto. E poi ci sarà un brano per il micio.
0: Non parlare, comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: intanto è venuto qua mio papà a rompere le palle. Per fortuna ho chiuso il microfono.
1: Questo sai, per sentirvi pienamente voi, un'altra vita.
0: E andiamo a salutare al Love. Buonasera al Love.
1: La sua compagna.
0: In console c'è Shaki. Buon ascolto.

0: Secondo te avrà capito?
1: Ma io penso di sì, gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
2: Chissà se Micione mi starà ascoltando, comunque io la dedico, gliela faccio ugualmente. Lui è Marco Antonio Solis. Si notte ubieras ido. Per te, Micione.

e diamo la buonasera a Franci. Sorpresa, Franci! E vi dico una cosa, che fra meno di un'ora arriverà lei, Franci.

0: sono Dina, Dina, io mi chiamo Dina.
1: Non è bello, eh? Non è bello che mi scambi per Micione, né? Franci, non è bello, eh?

0: piace Little Tony, forse la moglie di Angelo, eh? Dopo c'è un brano anche per lei, anche se io non la conosco, però vedo le foto, Angelo, una bella signora.
1: Sì che era differente quando stava tu.
0: Per la signora Maria, la prossima.

Allora, signora Maria, io sono Sciacchi. Io le voglio dedicare un bel brano. So che a lei piace Little Tony. Per lei ho scelto Mulino a Vento. Buon ascolto.

0: pericolosamente amici. Renato Zero. Questo è per te, Fati. E la dedichiamo anche a Franci, dai. Anche per te, Franci.
1: Basta mai. Vivere all'impronta non si può, inseguendo l'onda. E rischiare sempre un po' di più di cadere giù.

0: Pupo e Fiordaliso. La vita è molto di più.
1: A volte sai, penso che noi siamo due gocce d'acqua, sì.

Te la faccio ascoltare, Fati, però non cantata da Manfredi, cantata da qualcun altro. Grazie Angelo, buona cena.

Ah, mi sopporti, meno male, Jessy. Meno male che c'è qualcuno che mi sopporta ogni tanto. Dopo avremo un grande cantante. Mamma mia.

0: tanto per cantare.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce, basta salute. Quando c'è salute c'è tutto, basta salute, un padre scarpa.
0: Salutiamo Love, ciao Love, buona serata.
1: E mi accompagna da me.

0: qua piace a qualcuno, questo brano. Il violinista sul tetto, Roberto Vecchioni, Teresa Dessio.
1: Io da grande partirò soldato.
0: Piace tanto anche a me, comunque.
1: Col fucile.

Diamo la buonasera a Squalo Bianco. Squalo Bianco. Ma io lo conosco questo metto qua. È risorto dalle ceneri, ciao!

no, non sono più fidanzata, sono sposata con Micio. Ci siamo sposati un po' di mesi fa, vero Micio?

18 giugno, squalo, ricordati, 18 giugno, 7 anni di Radio Sole e Luna. Alla sera ci sarà il bingo, eh? Si parte dalle 20 fino a mezzanotte col bingo, si può vincere 200 XAT oppure 15 o 20 days, adesso vediamo un po'. Oppure chi non è registrato, che non può ricevere i days e i XAT, ci sarà una notte di passione con il nostro Ciro il Becchino, quello ormai è palese, ecco, è l'unico che si è offerto.

Comunque io non sto lì a salutare a uno a uno, eh. Ho già salutato prima e questo basta. Ma soprattutto saluto a chi ci ascolta dall'esterno. E noi ci sentiremo domani, ore 21. Stasera è stata un'eccezione, eh? Infatti è venuto qua mio papà a romperle i maroni.

E non andate via, che ci sarà la Franci. Poi la Jessi. Poi quel pirla di Claudio. Fabri. No, no, non c'è Fabri oggi. No, no, c'è Fabri. Mi sono sbagliata, c'è Fabri. E Fabius. Buona serata a tutte, divertitevi, ascoltate la buona musica e io vi saluto. Buona diretta Franci e divertiti.

Ed eccomi qua, buonasera a tutti. Ringrazio Shaggy per il passaggio di console, bellissima diretta come sempre. E a Micione, Micione, oggi te la sei svignata, eh? Non hai fatto diretta, eh? E va bene, inizio con il salutare e ringraziare i nostri due titolari, Shaggy e Micione, a Dina, a DJ Bello, a Liesi, a Whisky, a Cyberman, a Ciro, a Paola, a Felix, ad Alizé, a Claudio, a Catwoman, a The Cross, a Fenice, a Fatizero, a Marika, a Love, a Squalo Bianco, ad Azzurra e ad Alex. E vi auguro un buon ascolto.

0: Iniziamo subito con un bellissimo brano che vorrei dedicare alla nostra Shaggy per la sua bellissima diretta e per il bellissimo passaggio di console. Per te, Shaggy, arriva Eros Ramazzotti,
1: Chiedi libertà,
0: un angelo disteso al sole.

e diamo il benvenuto a Fabri. In console trovi DJ Franci. E andiamo avanti con il prossimo brano di Fred De Palma, Passione.

0: In arrivo gazzelle, tutto qui per i nostri birillini blu.
1: Lo so che sei stanca, lo sono anch'io.

E adesso andiamo con una canzone di Nino D'Angelo e Gigi Soriani. Vivere di te. Per tutti gli innamorati di Radio Sole Luna e di tutto il mondo, ed io la dedico al mio amore Daniele.

0: francesi, Giuseppe è così, cerca sempre soldi. Ci vuole una milionaria con lui.
1: Se la mia vita ti appartiene, ed è normale.
0: Prego, Micione.

Infatti, credi a Daniele. Mo, quando lo prendo stasera? Sì, lo so che te l'ha detto lui, me lo ricordo.

giusto, Cami, quello che hai scritto. Aio Daniele scappa. Stasera mi sa, è meglio che non rientra, per quello che ha detto a Giuseppe.

adesso arriva proprio una canzoncina per Giuseppe DJ e per Daniele che sta in ascolto. Pensa, Fabrizio Moro, per voi due.

0: famiglie sparse come tante.
1: E la chattina si associa per voi due, per Giuseppe e per Daniele.
0: Di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola.
1: Infatti, Cami, pensassero bene.

0: nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato.
1: Sì, sì, Cami, dormo da sola. Lui dormirà nel furgone perché sta in viaggio, perché ha fatto delle consegne.

0: e diamo il benvenuto a Rita. Benvenuta Rita, in console trovi Franci.
1: Il tempo si ferma per noi, questa notte è nostra, giovani re.
0: Grazie Rita, a te un buon ascolto.

E dopo Sfera e Basta, in arrivo Antonello Venditti con Segreti per tutti i birillini bianchi.

No, Giuseppe, allora il primo comandamento è vai a lavorare, poi torni, fai la spesa, poi vai a buttare la spazzatura, ecco, così, e porta i soldi.

diamo il benvenuto a Poi Consol Trovi DJ Franci. And I'll always remember you like a child girl. E andiamo avanti con un bellissimo brano di Mark, Rick R. Whitehill. Tutta per voi.

0: Richard Marx per tutti voi, arriva Billy Joel, Onesti.
1: If you search for tenderness, it isn't hard to find.
0: E diamo il benvenuto ad Ale.

La mia diretta è giunta al termine. Vi ringrazio tutti di vero cuore e passo la console a DJ Giuseppe. Buona diretta, Giuseppe. Tutta per te.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: Ed eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui, che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con i Black Box ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Reader on Time.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Black Box, noi ci andiamo ad ascoltare il prossimo brano con i Digi, The Digi, ci andiamo ad ascoltare la loro Down.

dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Simon J, noi passiamo con il prossimo brano. Con Gordon. Noi passiamo con il prossimo brano con Simon J. Ci andiamo ad ascoltare la loro Wanna Be Like.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Belli Roya da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

e dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Simon J, noi ci andiamo ad ascoltare la prossima song. Con i The Short ci andiamo ad ascoltare la loro Comment Cavat.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei The Short, noi passiamo con il prossimo brano, con i Zwisken Styles. Ci andiamo ad ascoltare la loro Emotional Elder.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Welcome Still, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Welcome ci andiamo ad ascoltare la loro top

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano, con un'altra bellissima song degli Eurodance. Ci andiamo ad ascoltare la loro Sound of Ten.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E diamo anche la buona serata alla famiglia da DJ Giuseppe, che vi augura un buon ascolto e un grazie per la vostra buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Eurodance, noi passiamo con il bravissimo Galezard. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Yamte Fire.

diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Claudio da DJ Giuseppe, che ti auguro un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Galezard, noi passiamo con il prossimo brano, con Ard Slug. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song When in Duck.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà alla console al nostro bravissimo DJ Claudio. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta e spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. DJ Claudio, se sei pronto, vai che la console è tutta tua e buona diretta.
1: Una canzone, un'emozione. In console, Giuseppe.

0: Aspetta, prima che devi
1: Ma
0: accendere
1: che
0: la.
1: Claudio? C'è Carla qui, no, Claudio? Giuseppe.
0: Giuseppe.
1: Io arrivo sempre da prima.
0: Giuseppe,
1: ricordalo.
0: C'è anche la Carla.
1: Non lo dimenticare sera. Mai che ci sono sempre io la prima, sempre.
0: C'è, sempre. C'è scritto, quella poi la Sciai che lo scrive.
1: Claudio
0: Carla e Claudio. Carla e Claudio.
1: Claudio, la mia spalla.
0: Allora, questa sera dobbiamo fare i bravi.
1: Dobbiamo fare come sempre, dobbiamo fare i bravi ragazzi.
0: Tu dici, non mi dare botte, porca miseria.
1: Arrivano subito il primo cazzotto.
0: Sì. Sì, si parte.
1: Sì. Che vuoi fare?
0: Andiamo, vai.
2: Carla mettiamo questa sera. Claudio, ecco. Ore 21. Sì. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
3: In che senso?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
5: Andiamo bene, proprio bene.
1: Aspetta un attimo che vado a chiudere la finestra. Un momento, che i saluti li devo fare io.
0: Abbiamo installato l'aria condizionata apposta. Cioè, adesso che abbiamo finito le dirette, abbiamo anche installato l'aria condizionata qui nel studio. Yeah. Caro Giuseppe, come stai? Tutto bene? Caro Giuseppe CT, allora questa sera dobbiamo fare i bravi, eh?
1: Io faccio sempre la brava, parla per te.
0: No, perché sennò
1: lasciai che non ci fa fare
0: più la diretta.
1: Bene.
0: Benissimo.
1: Allora, iniziamo con i saluti, dai, partiamo dal basso. Iniziamo con FCLDS. Buonasera, cominciamo bene. Cominciamo con il codice fiscale. Salutiamo Marta, Azzurra, Rottweiler, 50 lo squalo. Daniele, salutiamo anche Tony Gif, Marica, Muniz, Felice, The Crow, famiglia del comandante, Claudio, Alise, salutiamo Paola, Ciro, il Becchino, Cyberman, Whisky, sono già ubriaca, ogni volta che leggo sto nome mi ubriaco. Salutiamo anche il Pirlotto, i nostri bottini, Samuel, il nostro bottino numero 2, anzi numero 1. E poi salutiamo anche Jessie. Che bel nome Jessie. Salutiamo Carmencita, ciao carissima. Franci, ciao tesoro. Buonasera anche al Fabius. C'è anche Andrea. Oh, c'è la nostra dolce Rita.
0: C'è Andrea, tanto per modo di dire.
1: No, c'è.
0: Ma perché c'è anche Rita?
1: Ma c'è anche Rita.
0: Ma c'è pure Giovanna. Rita, ma una volta non era una DJ della radio?
1: Ma lo è ancora?
0: No, io non la, tanto non la vedo neanche più.
1: Ma che non ci stai mai qui? Come fai
0: ma no,
1: a vederla?
0: Non è vero.
1: Scusami,
0: perché io comunque guardo voi i WhatsApp, guardo anche il palinsesto, ma io non la vedo mai a Rita.
1: Caldo,
0: Cioè, spogliati, amore mio.
1: Vabbè, proseguiamo.
0: No, io voglio
1: saluti.
0: Sapere Rita perché non fa la diretta.
1: L'ha fatto un altro giorno. Ma non è che tutti i giorni avrà anche altro da fare, no?
0: C'è Pippo.
1: Allora, c'è Giovanna Ballo, appunto. Giovanna Ballo,
0: Giovanna,
1: DJ Bello. Abbiamo anche Fabri.
0: Fabri Fibra.
1: No, Fabri e basta.
0: Sì.
1: Non so se rappa lui. Abbiamo DJ Giuseppe, Bobbe, qui c'è Amalia, cioè, non è Amalia, scusa. Lui...
0: Ma Fabri è subito dopo di noi.
1: Sì, ciao sì. Fabri, molto lieta,
0: come
1: io sono
0: dare
1: Carla.
0: Le botte, po'.
1: Ma comunque pizzichi, ti sei tolti i peli, mamma mia. Non
0: mi sono depilato.
1: Pizzichi, perché te stanno ricrescendo i peli.
0: Vuole sapere anche cosa mi sono depilato.
1: Salutiamo anche, dove sei arrivata qui? Lui è, non è... Non... Lui si chiama Hulk, se non mi ricordo male, Hulk, vero Hulk?
0: Sì.
1: Ho detto bene. Elka, ci stiamo mettendo un quarto d'ora per fare saluti, eh? Melody, Dina, Micione, Sciacchi, ciao Claudio.
0: Ci pagano anche per questo, ci pagano, per cui...
1: Vabbè, iniziamo,
0: va bene.
1: Dai.
0: Salutiamo
1: mamma
0: io, saluto la mia Carla, saluto la... Dai, facciamo
1: salutiamo tutti
0: cose,
1: coloro che ascoltano dalla vostra stazione esterna. Vogliamo iniziare con un po' di musica?
0: Radio Sole Luna.
1: Ma voi vi annoiate, noi non ci annoiamo mai
0: ma
1: qua su Radio
0: niente.
1: Sole Luna. Neanche
0: per
1: Giovanotti,
0: niente.
1: Neanche
0: noi
1: lui.
0: Ci
1: divertiamo da morire.
0: Non ci annoiamo per niente.
1: Abbraccio anche a te, caro Hulk.
0: Sì.
1: Non mi stringe troppo, che Hulk ho tutti quei muscoli, mi stritoli.

0: Assolutamente, per questo niente, è il bello niente. Di questa radio.
1: È il bello della diretta, come si dice.
0: Che non ci si va
1: avanti,
0: mai.
1: Si va avanti, si va avanti. Chi è questa?
0: Questa è la reginetta delle estati italiane. Che c'ha mica? Questa è di qualche anno fa, questa canzoncina. Happy Gay, a chi lo vogliamo dedicare? Al DJ uscente?
1: Al DJ uscente, sì.
0: A Giovanni.

0: Tutta musica per giovani, eh?
1: Tutta italiana?
0: Yes. Solo ed esclusivamente musica italiana.

0: Hulk.
1: Ah, è Hulk quello. Hulk,
2: no, pensavo che era Amalia. Però niente, Hulk.
3: Dimmi che cosa ti fa paura. E se nel tuo cielo si arrampica ancora la luna.
2: No, perché ha gli stessi disegni.
0: Sì, è vero, anch'io lì per lì mi sono confusa, cioè, poi mi sono ripresa però.

0: Ma stasera giocava l'Italia, sai?
1: No, non dell'Italia dove? Mondiali? Quali?
0: Ah no, ah no, no.
1: Quelli dell'82. Seguo solo un bagliore, un soffio, una vibrazione, balla bolero il cuore. Stiamo cenando, plurale maiestatis.
0: Chi?
1: Tu con
0: stiamo.
1: Chi stai cenando?
0: Stiamo,
1: plurale maiestatis. Io e me stesso.
0: Noi abbiamo cenato.
1: Io e me stesso.
0: Stiamo chi?
1: Grazie, grazie Fabius, ci sta ascoltando Fabio.
0: Oh, Fabio si è cambiato per l'ennesima volta
1: numero di telefono. Cellulare.
0: Cellulare?
1: Numero
0: del
1: telefono.
0: Ma tu lo sai perché?
1: Perché?
0: Perché le donne allora lo inseguono, per cui lui per scappare cambia il numero di cellulare. E poi c'è Shaki che cambia sempre lì nella chat. Aggiungi, togli.
1: Hai capito? Attenzione, Rita.
0: Sì, che? Ti aspetterò. Ma chi è Hulk? Michele Hulk. Era Baby K, con Bolero.
1: Ma dove l'hai pescato questo brano? Io l'avevo cancellato.
0: Ma
1: questo
0: che
1: qui non mi piace. No, vabbè,
0: ma quale,
1: sempre tutta,
0: qui?
1: Questa tutta musica estiva,
0: sì,
1: tutta ballabile,
0: fresca,
1: tutta fresca.
0: Come un cocomero.

0: Ah, grazie, grazie a voi. Ma ho mica da poco, guardate che guarda che Ivan Granatino ci manda i saluti a tutti quanti. Grazie,
1: hai
0: noi
1: capito,
0: ricambiamo con tanto
1: hai
0: affetto
1: capito,
0: Ivan Granatino. Ma chi è?
1: Ivan Granatino è Ivan Granatino, Ma chi è? Salutiamo comunque Ivan.
0: Ciao Ivan, grazie dei saluti,
1: ciao, grazie,
0: ricambiamo.
1: Grazie.

0: Ammazza. Ivan Gratino.
1: Adesso mandiamo anche la mula. Ma sta lì con te, Fabius. Sta lì con te, Fabius.
0: Mezzichina.
1: Sta lì con te, Fabius.
0: Guarda qui che spalle che c'ha Ivan Granatino.
1: Mandiamo una canzone di Ivan Granatino, dai.

0: Ivan Granatino, rimaniamo con questo ritmo che c'è scritto Obsession, quindi non lo conosciamo, però sicuramente ci piacerà. Ci piace. Ecco Ivan Granatino, eh.
1: Eccolo qua. Oh yeah! Pronto?
0: Chi è? Te l'ho detto.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Siendama.
1: Siendama.
2: Sunghi cingura ma
1: grande.

0: Session. Benissimo, allora salutiamo Ivan
1: Granatino.
0: Ivan Granatino, beh, una bella cover, una bella rivisitazione di questo fantastico brano Obsession. Benissimo.
1: Obsession, magari
0: Obsession,
1: si chiama.
0: No, qualcosa del genere.
1: Obsession.
0: Dove la vogliamo mettere?
1: Americanizzati.
0: Dove la vogliamo mettere questa?
2: Sai che non mi piace mai guardarmi dentro.
0: A chi la dedichiamo questa?
1: A Rita.
0: Rita.
1: Tribale per Rita.
0: Rita, ore 21.
2: Forse è stato tempo perso, un petalo di rosa nel deserto.
0: Ma una volta c'era la Shaggy che ogni quando c'eravamo noi metteva sempre la Rita subito dopo di noi. Adesso niente, non c'è più sta nona regola.

0: Allora, facciamo una cosa, lunedì la Rita alle ore 21, eh.
1: Ma decidi tu il palinsesto?
0: Cioè, lo decido io, sì, perché posso.
1: È il comandante.
0: Il comandante è qui, cioè solamente uno, Fabio.
1: Uno,
0: cioè.
1: Fabio. Dimmi per l'ultima volta che cosa mi
0: resta di te, mi resta di te. Ma sia la nostra che anche la sua, dai.

0: Ma senti come si sta freschi qui dentro, eh?
1: Ah sì, ma vogliamo dormire qui?
0: No, cioè in camera abbiamo anche l'aria condizionata.
1: Cominciate a preparare le aria condizionate, perché dalla prossima sì. Giovedì prossimo sembra che arriverà il caldo estivo. Qui a Roma almeno arriveremo, dicono, a 38 gradi, centro-sud, per cui ragazzi.
0: Però domani in Sicilia piove.
1: Vabbè.

0: Ale Elodie era per la nostra Rituccia.
1: Tutti alla ricerca di un colpevole.
2: Bob e Vanninna, ciao Bob e buona.

0: Addirittura gli articolo 31.
1: Sì, sì.
0: Ah, sì.
1: Oh, io quando scelgo faccio le scalette, mica. Micio bau bau,
0: La regina delle scalette.
1: Punto. Io sono studiate alla perfezione.
0: Certo, certo. Lo diciamo chi ti ha scelto oggi?
1: Come?
0: Lo diciamo chi ti ha scelto oggi?
1: Ehi, ragazzi.
0: Una radio in Australia.
1: Arriva la mia voce, arriva in Australia, no? Radio FM,
0: allora, eravamo già in Australia. Però siccome l'Australia
1: è due volte
0: l'Europa, stavamo da una parte, adesso è in due, adesso la Carla da sola sta da un'altra parte.
1: Non ci speravo, sai,
0: sì,
1: ho fatto un po' la faccia tosta, mi sono proposta.
0: Una radio per italiani, diciamo.
1: Sì, sì, le classiche radio che trasmettono Australia. Musica italiana dall'estero, ce ne sono tantissime, in Germania poi piano. E in Australia anche, ecco, approderò anche lì, orgogliosamente, posso dire, un po' me la tiro.
0: Salutiamo anche gli amici di Radio Blu Italia, dove già noi trasmettiamo. Questa come si chiama? Non mi ricordo, quest'altra come
1: si chiama? Italia FM.
0: Qualcosa del genere.
1: No, Italia FM, si chiama così. Il tuo balcone e mi piace tanto tanto
0: quando mi annoi e tu mi fai. E allora salutiamo Fedez.
1: Ovviamente
0: Annalisa,
1: sempre tutto quanto a titolo gratuito questo,
0: Articolo 31 con Disco Paradise, Disco Paradise. Bene.
1: Solamente per la gloria facciamo
0: per
1: questa
0: la gloria.
1: Cosa.
0: Gloria, tararam. Vai, chi è? Chi arriva adesso?
1: Ah, bellina questa canzone. Questa è una novità. È la novità
0: Disco,
1: di
0: novità.
1: Marco Mengoni insieme ad Angelina Mango. Si chiama Canto d'amore. Molto carina, molto carina. È uscita venerdì. Novità per tutti voi.

0: amore che è l'unico modo per non impazzire.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.
2: Ma come mai Micione al 31 davanti, Micio?
3: 31.
2: 31 Micio. Sarà il suo numero civico di casa?
3: Dobbiamo fare il giovedì c'è. Ma giovedì, mannaggia, ma giovedì no.
1: Anche se trema la terra, almeno tu non tremare, piano lasciati andare.
3: Giovedì è la festa.
2: Ah, cacchio.
3: Bravo.

0: Dove siamo stati sabato sera?
1: Siamo stati, mamma mia, che concerto, ragazzi. È fantastica veramente, insomma, vi piaccia o meno, è la brancale, è spaziale. Questo lo dedichiamo,
0: bravissimo,
1: lo dedichiamo a Micione. Ha cantato un sacco di brani in
0: dialetto barese,
1: esattamente, è stata veramente fantastica. Ha cantato, ballato, bella location, suonato, bella serata.
0: Tanta gente.
1: C'era anche la Mannoia come invitata speciale. Perché
0: che
1: e
0: noi,
1: allora
0: che andremo a vedere il a settembre. Sì.
1: Sì.
0: Senti qua.
1: Ecco qui, questo lo dedichiamo a Micio, eh?
0: Capatosta. Micio, sei una capa tosta.

0: Shinamashi, Shinamashi, quello che dicono i baresi, Shinamashi, Shinamashi. Ho chiamato tua cognata.
1: Ci traduce lei tutto.
0: Shinamashi, Shinamashi. Brava anche i ballerini, bravi anche i ballerini, bravissima la chitarrista, sì, sì. Bravissimo il gruppo, tutto bravi, bravi, bravissimi noi che abbiamo pagato. Ora eravamo quasi in prima fila, quasi, quasi.
1: Meritava, quasi. Comunque, sì, meritava. Sì, sì, sì. Bene.
0: Chiedo,
1: andiamo,
0: so.
1: andiamo negli anni 80, non affollare,
0: non
1: affollare,
0: piano piano.
1: Negli
0: non mi dare le spinte quando voglio dire qualcosa. Ce l'ho qua, no, non mi dare.

0: musica per giovani, musica per giovani.
1: Giro sul giradischi coi tacchi tacchi.
2: Eccolo qui, Andrea, si è palesato. Ciao Andrea.
0: Ma Andrea non è giovane.
2: Buona digestione, Andrea.

0: Ma chi sta chiamando?
1: Pronto?
2: Come mi sto comportando?
1: Male.
2: Male?
1: Male.
2: Sono un bravo ragazzo fino adesso.
1: Occhio, perché io ti sto seguendo.
2: Fino adesso ho fatto il bravo ragazzo.
0: E continuerai a farlo. Continuerai.
1: Okay. Sei bravissimo.
2: Grazie.
1: Bravo,
2: detto
1: bravo,
2: da te, guarda, è un valore aggiunto.
1: Ah, ecco.
2: Grazie, Dina. Buona serata.
1: Prego,
2: ciao.
1: Prego.
0: Ciao, Dina.
1: Claudio.
0: Ciao,
1: Carla.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: sulla piastra. Sono più leggere, più digeribili.
1: Cosa abbiamo mangiato?
0: Niente di che. Il petto di pollo tipo ospedale, insomma. Sì, il petto di pollo.
1: Un insalatone buona.
0: Una ricetta proprio difficilissima dall'esecuzione difficile. Zucchine grigliate con petto di pollo fatto sulla piastra. Questa è la nostra cena. Come sommelier al gusto di businessman,
1: parlano solo il business slang. Dammi un feedback a casa e non staccano un weekend. La Carla è calata, quanto sei calata?
0: Una taglia e mezzo.
1: Non la riconosco. Portava la 44, adesso porta la 38. Che
0: no. A per gamba? Non riesce a smettere.
1: L'artista del momento, dito nella piaga, businessman. Benissimo, che ora sono? Sono le ore 21:33.
0: È entrato anche Snoop Le Mash. Buonasera.
1: E sono le 21:33 e va tutto bene fino adesso,
0: E proseguirà così.
2: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mari. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato.
0: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
3: È tutta un'altra musica.
4: Adesso mi è venuto un po' un dubbio, Claudio, buongiorno. No, devo mandarti sto vocale. Allora, tu mi hai fatto mandare l'ultimo vocale e sicuramente me l'hai salvato. Questo lo farei ascoltare in radio, quello è poco ma sicuro, ma ti conosco. Pirlone.
5: Buongiorno Dina, no, tranquilla. Tu ormai mi conosci, no? È una cosa che non farei mai, mandare il tuo vocale in diretta, ma figurati. Chissà.
4: Figurati, no, non lo farà mai lui. No, lui è un angioletto con le corna. No, proprio no, assolutamente, non lo farai mai. Ma io le vedevo le foto, ma si è attaccato di quei baffi che sono allucinanti. Non so se... Madonna, prenditi la ceretta, che cavolo ne so io, ci sono le strisce apposta per togliersi sti cavolo dei baffi. E se tu guardi bene da vicino, guarda bene la foto, c'è persino la barba.
5: Donna baffuta, sempre piaciuta.
4: Ma vada, gli ciappa, va. Fagliene crescere anche Carla, no? Se donna baffuta è sempre piaciuta. Se ti piace, digli Carla, fa crescere i baffi, va.
0: Sei tremendo. Per Giovanna Ballo, il grandissimo Biagio Antonacci, non vivo più

0: Abbiamo salutato il bacio, un bacio dalla Tigrotta, un bacio anche a te, mua, smack.
1: Chissà chi sarà, chi sarà.

Ma dov'è il DJ prossimo entrante? Dov'è? Fammelo cercare qui sulla chat. Sali su con questo cursore. Fammi vedere bene il prossimo DJ. Dov'è? Non lo trovo. Dove sei, Fabri? Fibra? No, solo Fabri. Dove sei, Fabri? Fabri, sortisci da questo.

0: Chissà quante volte, cara Giovannona, ti hanno detto non vivo più senza di te.
1: A me mai.
0: Ah no?
1: Suono che
0: si sente senza te. Ma questa te la posso dedicare?
1: Grazie.
0: Il prossimo brano. Beh, adesso da qui in poi facciamo un po' i seri, eh? Da qui in poi facciamo un po' i seri. Questa è tutta per te.
1: Grazie, grazie.
0: Chi sono?
1: Chi sono? Ma lo conoscono anche i muri, cioè io penso che anche gli alberi cantano questa canzone. Chi saranno mai? Sono i grandissimi Pooh.
0: 1974.
1: No, due nel mondo e nell'anima.

0: visto che non riusciamo ad andare al concerto, facciamo qui.
1: È sempre sold out?
0: No, non è sempre sold out, perché te devi svegliare la mattina presto per prendere il biglietto. Guarda, non è possibile.

0: questo che è Sacchinetti?
1: No, no, no, no, no.
2: Basta così.
0: Ma nel 72 c'era ancora Riccardo Fogli?
1: Sì. Sì, sì, questo è che canta, dovrebbe essere Red Canziano.
0: Red Canziano. No, Red Canziano. 72, Red Canziano, no.
1: No, non c'era?
0: Ma no.
1: E allora può darsi che sia Toti Battaglia?
0: Sicuramente. Vabbè, comunque.
1: Comunque, Riccardo, sono loro, sono perché, i Pooh, sono i Pooh.
0: Perché a Riccardo Fogli gli piaceva che cosa? Una cosa in
1: Riccardo
0: particolare.
1: Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh proprio per lei, per lei, per lei, per la Patti Pravo l'ha lasciato i Pooh. Sciupa femmine, Riccardo Fogli. Qui stiamo sempre intorno a quegli anni, negli anni
0: Ma anche,
1: 70,
0: anche prima,
1: 1900. Beh no, prima non credo, stiamo intorno agli anni 70.

0: 1969.
1: Attenzione, attenzione, che Fabius deve riavviare il PC, attenzione. Ma vi ricordate quando Fabius arrivava alle 19 e doveva fare la doccia, il bagno? Ti ricordi, no?
2: Con le polverelle.
1: Non mi ricordo.
2: La vasca con le polverelle, sì, sì.
1: Arrivava alle 19, vado a farmi il bagno.
2: C'è anche Maurizio, buonasera, ben arrivato su Radio Sole Luna.
1: Ciao Maurizio. E mo siamo tutti.

0: Il paradiso.
1: Il paradiso. Tu vivrai se tu scopri.
2: Ne ha fatte delle canzoni belle, la Patti Pravo, eh.
0: Perché il prossimo che ne dici tu?
2: Non lo so, non capisco chi sia. Fammelo sentire, non l'ho messa io questa scaletta, quindi non lo so.
0: Senti.
2: Io di Lupo conosco solo
3: se
2: Alberto.
3: Lupo.
2: Ah, pensate, qui andiamo ancora più indietro,
3: sa.
2: Ma neanche, sì, ma non è l'originale questo.
3: Io non so capire perché tu vuoi fuggire.
0: Questa è la voce di Michele.
2: Michele di
0: Michele, Michele.
2: Michele, sì.

0: tutti voi.
1: A tutti.
0: A quello con la molla. Non ti voglio più qui. A Maurizio, a Maurizio.
2: Prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché.
0: Insieme a Lorenzo Lupo.

0: mare.
1: Dimmi almeno perché.
0: La prossima a chi la vogliamo dedicare? La vogliamo dedicare alla nostra Shaki, alla nostra
2: Assolutamente
0: Dina.
2: Assolutamente sì.
0: Perché mi hanno detto che la Shaki ha dei bellissimi occhi.
2: Occhi da ragazza, occhi di ragazza. Eccola qua, la Topona. Ciao Anna, buonasera. Oh.

0: Fabri, ma dove sei? Palesa di Fabri, sortisci da questa chat che ti voglio dedicare un brano. Fabri, dove sei? Fabri.
1: Prima o poi sarà finito. Una spiaggia.
2: Ma Fabri è italiano?
0: Sì, sì. Italianissimo. Fabri, dove Fabri. Sei? Carissimo amico DJ, dai, fatti vedere. Magari se scendi col cursore, forse qualcosa sta facendo. C'è sto mouse che non lo muovi mai.

0: Oh, un po' di movimento, lo faccio io. Sono diventata... Adesso posseggo il mouse, lo muovo io. Questa è bellissima. Volevo, Fabri, ti volevo dedicare questo brano meraviglioso di...
1: No. Questa la dedichiamo a tutti gli innamorati.
0: Vabbè, ma magari sarà innamorato anche lui.
1: A tutti gli innamorati.
0: Che bella.
1: Bella. Silenzio.
0: Silence.
2: Finalmente stasera sto insieme a te. E nessuno può sentire.
1: Yes.
2: Sono poche scornose sti cose tu sai.

0: Ci farà una sorpresa, Fabri.
1: Sì, sì, sì, sì, sicuramente. Ma noi la facciamo a lui la sorpresa.
0: E che sorpresa facciamo? Non lo so. Alle 9 lasciamo.
1: Alle 10.
0: Alle 10, scusa, alle 10. Sono dietro di un'ora.
1: Sì.
0: Lasciamo la diretta. Fabri non c'è, ma arriverà. Sono sicura che arriverà.

0: che ti può innamorare, a così rinda un attimo.
1: Bella, allora, comunicato ufficiale subito dopo di noi, invece di fare, come si chiama, Fabri prenderà Andrea la diretta. Parole non succede
2: niente, guarda. E torna. Ma poraccio, ma sta mangiando adesso. Mi sono innamorate te. So pazze, so pazze. Prende Rita alle ore 22.

0: gente a casa, ma che significa gente a casa? Ma dai, su, ma...
1: pure noi abbiamo tanta gente.
0: Ma chi se ne frega, cioè, ma non ho capito, ma se stai in palinsesto hai gente a casa e sti cazzi, no, no, no,
1: fatti,
0: cioè...
1: fatti gli affaretti, cioè, tuoi, su, non ti riguarda, ragazzi. Non ti riguarda,
0: Rita, non prendere la diretta, non prendere la diretta,
1: Rita, guarda, fai che, come vuoi,
0: guarda che mi arrabbio se prendi la diretta,
1: no, Rita, fai come vuoi, decidi tu, sei la padrona di te stessa, decidi tu,
0: manda Andrea a fare la diretta.
1: Andrea, hai proprio là del microfono? Dai, che ci vuole?
0: Oh, è finita.
1: Oh, senti, cioè, qui. Senti che bel blues. La ricordate questa qui? La grande vocalist all'epoca. Adesso fa l'insegnante di jazz.

0: Brava, brava.
1: Eh sì, un grande vocalist.
0: Brava, brava, brava. Facciamo gli applausi, aspetta, Io una volta c'avevo gli applausi qui.
1: Gli applausi qui a Rossana Casale.
0: Perfetto. Mamma mia, da tanto tempo che non mettevamo sta canzone.
1: Sì. Ma qual è l'orologio che va bene? Sono 21:53. Ma vabbè,
0: 56.
1: Ma tantissimo, va, 53.
0: Che domanda. Questo va avanti. Questo
1: ma
0: va
1: come
0: avanti.
1: Fa un PC ad andare avanti? È incredibile, la prima volta vedo un PC che non dà l'ora giusta.

0: Beh, bene, niente. Ti prego, non mi uccidere il mood. Che facciamo?
1: Che vogliamo fare? Adesso vogliamo lo fare? Vedi che l'abbiamo sincronizzato. Guarda qui che adesso va bene l'orologio.
0: Ah, va l'orologio.
1: Basta,
0: vai.
1: Un click. L'ultimo brano in programmazione per questa sera.
0: Chi l'ha messo sto brano?
1: Tu l'hai messo tu.

0: tutta per Anna, la topona di Radio Top One Dance.
1: E anche per un bacio dalla tua di grotta, lo vogliamo dedicare anche a lei, a tutti e due.
0: Mi sa che sta di grotta è di

0: Maurizio da Bolzano. Andiamo, questa è una Bolzano. Siamo lì vicino.
1: Beh, produci. Siamo... Sì. Una capatina ce la faremo. Ti veniamo a trovare, quest'anno... Maurizio. Siamo in Trentino, ti veniamo a trovare a Bolzano.
0: Siamo in Val di Fassa.
1: Poi mandaci il tuo indirizzo, che ci veniamo a prendere un buon caffè da te.
0: Siamo a Cavalese, dove nessuno ti capisce.
1: Notte Marta.
0: Ciao Marta. Chi c'è dopo di noi? Chi c'è dopo di noi?
1: Rita, sempre Rita. Instalova.
2: Instalova. Instalova. Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
0: Che me tocca subire, guarda, è una cosa.
1: È troppo poco pure quello che ti dice, lo scegli.
0: Mi costringe a mettere che sta sto pezzettino qui, perché sennò dice: se non metti questo pezzettino qui non ti faccio fare diretta. E io ho detto: vabbè, facciamo. Accontentiamo.
1: Va bene, salutiamo tutti.
0: Chi
1: dai,
0: c'è
1: dai,
0: dopo
1: iniziamo
0: di noi?
1: Da salita, sempre Rita. La nostra Lituccia.
3: Che devi fare?
1: Oh, devo salutare. Che cosa devo fare? Allora, salutiamo, un bacio dalla tua di grotta. Azzurra, Maurizio da Bolzano,
0: questo
1: aspettaci.
0: È di Catania,
1: prepara il caffè che arriviamo. Patrizia, Rottweiler, Tony Giff, Marica, Fenice, The Crow, Famiglia del Comandante, Claudio, Alizée. Sali. Sono arrivata da Alizée. Dov'è Alizée? Me la sono persa. L'ho salutato qui. Me la sono persa.
0: Saluta chi
1: io
0: te
1: sono,
0: para, ma saluta.
1: Fenice, The Crow, Famiglia del Comandante, Claudio, Alizée, Paola, Ciro, Il Becchino, Whisky, Pirlotto, Samuel, il nostro bottino, Felix, Jesse, Carmi. Salutiamo anche la Franci, Fabius, Anna, la Topona, Radio Top One Dance. Salutiamo anche Andrea, che sta per friggere le sue zucchine. Salutiamo la Rituccia, a cui diamo una buona diretta. Salutiamo anche Giovanna Ballo, DJ Bello. C'è anche Elka Melody, Dina, Micione, Chucky. Io saluto il mio Claudio.
0: E io saluto la mia Carla. Ok. Non so chi c'è dopo di noi.
1: C'è sempre Rita.
0: C'è sempre Rita. Non lo fare Rita.
1: Fallo.
0: Non lo fare Rita.
1: Fallo. Tacca banda. Stacca.
0: Ciao a tutti. Grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie.
1: Ciao.

0: La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica e incontenibile Rita DJ.
1: Buonasera a tutti, buonasera a Radio Solo in Luna. Allora, certo che la faccio, Claudio, perché no? Mi metto alla prova e non cederò mai più la mia ora. Allora, salutiamo tutti, grazie soprattutto a voi per l'ottimo passaggio della console, bravissimi come sempre. Saluto tutte le radio associate e tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. E ringrazio e saluto i DJ che

Dopo di me ci sarà Fabius che chiuderà la serata come sempre di Radio Sole e Luna. E ora saluto voi in chat. Allora, saluto Shaki, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Elka, poi Jessie, DJ Bello, Giovanna, Claudio e Carla. Grazie per il passaggio della console. Claudio e Carla, quindi abbiamo Andrea, poi c'è Anna, Fabius, Franci, dopo Franci, Jessie, poi abbiamo ancora Whisky e un bot, qui, ma lo sanno lo stesso come fanno tutti. Ciro, poi c'è Paola, poi abbiamo Felix, Alizé, Claudio, la famiglia del comandante, Tecrob, Finis, poi non riesco a leggere questo nome, mi dispiace.

Cammi, credo. Grazie a tutti per buona diretta. A voi non so, vi auguro un buon ascolto. E come al solito avevo dimenticato di accendere il microfono. Vabbè, un saluto generale a tutti. Allora, grazie per il passaggio della console, avevo dimenticato di accendere il microfono. Poi vi ringrazio e vi saluto tutti mano a mano che vi vedo in chat. Iniziamo con Fuoco Celentano per tutti voi.

Ma mi sentite, vero? Ah, meno male, pensavo

0: Coppie, allora, per Shaq e Michonne, Anna e Dani, poi chi c'è? Carlo e Claudio che ci sono ancora, poi abbiamo Elka con Daras, poi ancora Franci, non so se c'è, comunque se ci ascolta, Franci con Daniele e poi Alizi con Claudio. Poi, ho
1: Se ogni
0: dimenticato
1: qua che
0: qualcuno?
1: rido mi giro il caffè, un mezzo limone lo tuffi nel tè. Guardiamo verso il cielo, tra poco arriverà la prima stella che ci guiderà. Quando è stanotte il tramonto è solo, mon amour, mon amour, non chiedo
0: E ho dimenticato proprio io e Pippo.

0: E questo è un brano che dedico a Shaki, so che le piace, come le viole, Patrizio Buanè.
1: Son tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te.

0: notte mi ha chiamato Vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane.
1: Prego, Giovanna.
0: L'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con...
1: E tutti si sono associati per te.

Fabius, lasciane un pochino anche a me, eh? Cristi, ho visto che piace, quindi la dedico anche a te.

voglio ricordare ancora e fare complimenti ai DJ che ci, hanno preceduto, a Shaki, a Franci, a Giuseppe, a Claudio e Carla. Dopo di me non andate via, perché ci sarà il bravissimo Fabius che, dopo aver mangiato il gelato, chiuderà la serata di Radio Sole e Luna.

0: ola, gli angeli fanno la ola.
1: Per i birilli azzurro, perché mi pare di non aver fatto una dedica a loro. Ron, stella mia.

0: prossimo credo sia il mio ultimo brano, ma prima di mettere il brano voglio ricordare il 18 di questo mese, il 18 giovedì prossimo, la grande festa che ci sarà su Radio Sole Luna. E grazie ai titolari, a Sciacchi e a Micione, che ci danno la possibilità di divertirci. Grazie, sono passati 7 anni e sono 7 anni che io sono con voi. E vi ringrazio per la compagnia, l'amicizia e la stima che mi avete sempre dato.
1: Adesso tu sei mia.
0: Ma grazie a te, Giovanna, carissima.

0: E poi non dimentichiamo che ci sarà il bingo, e quindi non mancate.
1: Io mi vergogno, sì, ma adesso tu sei mia dolce stella mia.
0: Eh sì, Fabio, 7 anni.

E questo è il mio ultimo brano. Ivana Spagna, gente come noi. Gente come noi, gente tranquilla che siamo qui per divertirci, per stare insieme e per passare delle ore serene. Gente di Radio Sole e Luna. Notte Giovanna, e grazie di essere stata qui. Fabio, tu sei pronto, vero?

questo in effetti sono 6 anni, sono da ottobre 2020 che sono qui su questa radio e non ho mai cambiato perché mi trovo benissimo con persone squisitissime.

Io non saluto uno per uno, lascerò come sempre il compito a Fabio. Se mi raccomando, Fabio, respira. Io vi ringrazio, mi scuso di questa musica un po' così, ma all'improvviso, ma mi sono divertita moltissimo e sono contenta di averla fatta. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me per la mia diretta. Vi auguro una buona continuazione e buona diretta a te, Fabius.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: Oh, volume altissimo!
2: Ore 23 e 0, un minuto. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona i DJ più pazza del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Ritia per passaggio di console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Carlo e Claudio, Giuseppe CT, di Franci e di Micione. Vi lascio alla mia sigla. Buon ascolto. Ed io, sulle note della mia sigla, inizio a fare saluti, ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa.

flashati nel gioco. Mi raccomando, un bel like e salutate Radio Topo Anni, Radio Romania, tutte le radio associate. E passo in chat per trovare i nostri titolari: DJ Shakira, DJ Riccione, Dina, Melody, DJ Bello, Danny DJ, Anna, Claudio, Rita, Franci, Elka, Saluto Pilotto, Ciro Becchino, Paola, Alici, Claudio, la mia famiglia, Samuel, Whisky, Felix, Enice, Marica, Cristi, Patrizia, Maurizio, Borzano, a tutti.

bellissima canzone di Cino Paoli, 4000 abbassa, alzate il volume, arriva l'alone, Queen, One, Bishop, tutta per i DJ che mi hanno preceduto tutto. Shit.

23 e 13 minuti. Erano Queen, One Vision, arriva lui, Fausto, le ali, io amo tutta per voi.

Bellissima canzone di Fausto Leali. Io amo. Arriva una richiesta di Maurizio Bolzano. Loro sono The Offspring Self Extreme.

bellissimo, canzone dei Yovo Springs Surf Extreme. Arriva lei, lei è Fiorella Mannoia, quello che le donne non dicono. E mi raccomando, ragazzi, non toccate mai una donna con un didero.

23 e 26 minuti. Buonasera anche a te. No, come arrivano loro. Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe, tutta PDJ è morta.

Bellissimo. Canzone di Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe. Arriva lui, Lico Femiano, con Succeda, e preparatevi perché fra poco si balla.

0: Remix Napoli Night.
1: Questa è una richiesta di Nocturne, oh yeah, Milky, Walk on Water e poi Sigla.

0: E anche era per questa notte Peppino su Campo, Radio Sole Luna è tutto.
1: È mo, eh sì, 004.
0: Le luci del porto parte, si riflettono sul sì. mare. Il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate ogni onda.
1: Ed io sono le note della
0: porta una nuova sigla. Storia.
1: Saluto, saluto e ringrazio tutte le persone.
0: Buonanotte
1: collegate
0: da DJ da Fabius.
1: WhatsApp, Instagram, Telegram.
0: Ci risentiamo
1: Alexa,
0: presto.
1: Dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate, Radio Giodermano di Perita, e saluto la nostra radio, Radio Sole Luna, wixsite.com, The Sharky, Micio. Mi raccomando, un bel like e saluto anche Radio Top One,
0: e anche per questa
1: radio,
0: notte,
1: Romania, tutte
0: su Radio Sole Luna associate, è tutto.
1: E passo in chat, dove troviamo i nostri titolari.
0: Le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Melody,
0: il viaggio continuo,
1: bello,
0: e il comandante
1: Anna,
0: della nave
1: Vita,
0: finalmente
1: il
0: arriva al porto.
1: Paola, Alice,
0: Claudio, da DJ Fabius. Un saluto Samuel, speciale
1: whisky,
0: a tutti quelli che
1: Felix,
0: ci hanno accompagnato
1: Marica,
0: sotto questo
1: Anna,
0: cielo pieno di musica,
1: Qualo, e Noku,
0: emozioni
1: dico, io apro, buona
0: e sogni.
1: A tutti, come si chiama domani?
0: Restate sintonizzati.
1: A tutti.
0: Seguite il ritmo della notte e ricordate ogni onda porta una nuova storia. Buonanotte da DJ Fabius. Ci risentiamo presto.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Relax and they don't care about us.

ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Voglio vedervi saltare! Di più, di più!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.